non mi sorprendono, sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.